Io lontano da te, pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine.

0: scrivimi ancora le tue rughe.
1: Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50.

0: zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
1: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

a tutti. Abbassa, ecco, abbassa la musica, dai, abbassa, se no devo gridare, devo gridare per farmi sentire. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica, di sole, già caldo, anzi caldissimo, sarà un'estate ricordata come Guinness dei primati. Tanti, tanti, tanti primati. Perciò siccità, caldo, guerre a non finire, ignoranza a non finire. Insomma, ce n'è di tutto un po', se pensate che più che altro l'ignoranza va attribuita a coloro che comandano il mondo. Purtroppo è grazie a loro che viviamo in questa situazione. Abbiamo le cose più futili, le cose che fortunatamente, ecco, l'Anna, vedo, non vedo, anzi, partiamo subito con il numero dell'otto per voi che avete giocato ieri, sempre fedelissima alla nostra Diletta, fedele, fedele all'appuntamento, come sempre, con la sua manina passerina, riesce, si dice in dialetto, El gan la man passerin, è vero? In dialetto si dice, è un modo di dire, non so se lo dicono anche nel cremonese, ma noi diciamo la man passerin, ed ha estratto il numero 10. Non vedo il 10, vedo l'84, il 37, il 2, il 48, il 44, l'85, ma non vedo il 10, perciò è tutto da rifare, ma diciamolo a coloro che hanno giocato ieri nel gioco o la va o la spacca, avrete la rivincita, perché ci saranno premi succulenti per voi, privatamente per voi. Abbiamo i giochi. Allora, io direi di ieri ho dimenticato di fare il gioco esplicito di Salso per la nostra Enrica, che veramente è un capolavoro d'ingegno, lo dicevamo ieri con l'Alba, Tinelli, con la Silvana Bellocchi, ricordo anche i cognomi, che di Salso, lo dicevamo in Viale Matteotti, salsesi siamo rimasti veramente in pochi. Anche questa, lo dico ad Erika, è stata fatta, guardiamo se Erika veramente segna tutto, tutto, tutto, anche perché qui non è cosa che si trova sui libri, sui manuali, nel modo più assoluto. Dov'era Enrica? Enrica, c'è un punto, la calzoleria Giulia a Salso. Sai che a Salso non abbiamo più una calzoleria o un calzolaio, ormai tutti dobbiamo acquistare e buttare, acquistare, ma andare a Fidenza, dove almeno tre, forse quattro calzaturifici ci sono, Salso non ce n'è uno. Sappiatelo, Salso non c'è un calzaturificio, peggio ancora un calzolaio, peggio. Allora, Enrica, a te so che è molto facile, è di transizione, poi verrà la domanda cattiva, è veramente cattiva.
Sai dirmi dov'era, dato che si parla di revival, di cose scomparse, a Salso, dov'era il calzaturificio? Giulia. Venezia? Giulia. Bene, abbiamo invece per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz che quiziamo subito, non sguazziamo subito, quiziamo subito e ascoltiamo questo disco quiz meraviglioso, questo che nessuno ancora abbia indovinato, è di un bello enorme. E poi abbiamo il rumore. Il rumore, ho sentito tante cose. Non voglio dire parole un po' pesanti, ma posso dire cose illogiche, posso dirlo, sì, non è un'offesa, cose ieri, per esempio, Annetta, con tutti gli aiuti, non sarà in ascolto perché starà già servendo la messa delle 8, starà già servendo quella messa, ma Anna, accolta, con tutti gli aiuti che ti ho dato, può essere il rumore, adesso diciamo il vero, cose diciamo che non stanno né in cielo né in terra, può essere la rottura di un uovo crudo o cotto? Adesso diciamo siamo seri. Non ridiamo se non facciamo il solletico, ma può essere la rottura di un uovo, questo rumore?

0: Elle est une neuve de la mer. Dilata. Per Fidenza, disco quiz e rumore avete 3 premi e 50 punti in palio. Vado con il primo notiziario di questa mattina. Organizzatevi, fregatemi. Mi dispiacerà perché devo poi rifare i vari giochi, però sarò felice che qualcuno ha capito, perlomeno ha capito in totum i miei aiuti. Vado con l'informazione.
1: Notizie flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì
1: potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con il nostro Teo, che è un cucciolone, circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco. È rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti EMPA, Adozione Parma, 347-03-61-628, no catene, no box. Poi abbiamo sempre quella Micia, è un micio. È un maschietto, è un bel micione di circa un anno che deve essere da adottato. Fate un'opera di bene, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e non ha potuto tenere questo gatto che è vaccinato, è tutto con il libretto sanitario, tutto a posto, è di un bello, potete vederlo sulla mia pagina Facebook. Per informazioni, EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi ricordiamo a tutti voi che anche oggi pomeriggio Calicantus, e sarà così per tutto l'estate, è chiuso la domenica pomeriggio e il mercoledì pomeriggio, martedì chiuso per riposo settimanale, insomma la domenica pomeriggio è inutile tenere aperto un negozio, è vero? Comunque stamattina potete andare, fare con comodo i vostri acquisti ed avere il meglio in composizioni, fiori recisi, ufficio informazioni, ascoltare la radio a comando vocale, per farvi installare la app canatina e tanto altro. Tutto questo è Calicantus, che vi dà il suo stupendo pensiero del giorno, è veramente stupendo, ricordiamolo, il giusto è soggettivo, la qualità no.

0: Luca, sì, buongiorno.
1: Ecco Silvana, no, dimmi che perché di però è il prim che mi dirà che fred che ghe e che spiù di noce.
0: No, un bel nebbione fitto.
1: mamma mia, me è su un più vecchio che te, ma non mai senti un cadazzea.
0: Ma infatti dice che è praticamente il più caldo negli ultimi 10 anni.
1: Sì, da quando hanno fatto anche tutte le rivelazioni, i rilievi che hanno gli ultimi anni fatti, ha battuto. Se pensi, mi dicevano che passano il Po a piedi.
0: Ma sì, sì.
1: Quando lavoravo io al Po,

0: va bianco. Problema che adesso poi non possono più attingere neanche per l'irrigazione dal Po, assolutamente.
1: Guaio
0: vuol dire che veramente di acqua ce n'è poca, perché portare via un po' di irrigazione, cioè non è che magari sì, fosse così rilevante, no? Però evidentemente no. Si vede che anche quello contribuisce.
1: Contribuisce.
0: Poi con la poca acqua che c'è, cioè, quindi... Vabbè. Staremo a vedere un gran casino comunque, dove andremo incontro non lo so, vabbè. Dunque a Parma c'è una donna che ha fatto una denuncia, ormai hanno paura, lei e le sue colleghe, in via Garibaldi c'è un gruppo di stranieri che le minaccia, addirittura uno le si è avvicinato, l'ha minacciata, gli ha detto ti taglio la gola, quindi insomma questa qui adesso poveretta ha paura, ha fatto denuncia, perché dice che insomma non possono più girare tranquillamente perché ci sono questi che minacciano appunto, poi questi qui magari lo fanno perché sono dei tagliatori di gola, quindi insomma attenzione perché Parma veramente
1: invita. E mai i tagliatori di inguri
0: salam mamma mia e il centro storico invece l'Oltre Torrente quindi verranno revitalizzati, c'è il comune che ha triplicato i fondi per il commercio, quindi insomma vedremo un po', però anche qui si possono mettere dei fondi, ma poi ci sono i negozi che continuano a chiudere, i nuovi che non riescono insomma più ad avere quell'entusiasmo per aprirne, e quindi si vede una miriade di negozi multietnici, perché loro cioè, vanno praticamente a prendere questi negozi sfitti, giustamente, perché se devono rimanere chiusi, loro insomma praticamente aprono le loro attività, però insomma i negozi di una volta, di vicinato, sono sempre più rari, insomma, quindi nonostante i fondi vengano triplicati. C'è poi un'altra denuncia al parco Ferrari, anche qui i residenti parmigiani, manca la sicurezza, troppa incuria, personaggi insomma discutibili che lo frequentano, insomma veramente un caos completo, un delirio. Poi c'è l'allerta caldo, quindi massima attenzione, Parma città dal bollino rosso con tutto il circondario, quindi inutili i soliti consigli. Condizionatore, non uscire, acqua, bere, ventagli, che più ne ha più ne metta, insomma poi ci sarà questa quarta.
1: Attenzione che anche la grappa le c'era, ma vivi mia la grappa, se l'acqua, acqua
0: pura, per l'amor di Dio, dacci caldo, se poi mettiamo anche dell'alcol si brucia. E quindi insomma massima allerta, perché dicono che continuerà almeno fino a sabato,
1: sì.
0: Quindi insomma un'altra settimana di passione. E poi c'è il ministro invece Anna Maria Bernini che ha telefonato al rettore dell'università per quell'episodio della svastica sulla porta di un prof dell'università, e la Bernini dice che insomma ha chiamato appunto il rettore per avere info, per avere lumi su questo atto che lei ha detto gravissimo, è un atto intimidatorio che non deve passare inosservato perché insomma è di una gravità inaudita. Poi in Viale Toschi invece c'è stata un'altra aggressione e un ragazzo di 22 anni straniero è rimasto ferito nel corso di una lite, di una rissa. Cioè, ormai le notizie sono solo queste, quindi cioè, trovarne una diversa insomma sarà sempre più dura. Il ragazzo è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Parma e al Maggiore, dove i sanitari gli hanno riscontrato dei traumi di media gravità. E i carabinieri ovviamente stanno indagando sull'episodio. E controlli a salso da parte dei carabinieri, 97 auto passate al setaccio, 107 persone controllate, 30 sottoposte a etil test e 9 giovani sono stati trovati in possesso di droga, anche per uso personale. E è stato poi ispezionato un hotel abbandonato dove c'erano resti di bivacchi, anche qui ormai all'ordine del giorno, Salso Tabiano, quindi è stato chiuso, hanno messo appunto dei sigilli, vedremo insomma se basteranno. Poi un altro invece controllato aveva un tirapugni metallico in macchina che non si capisce perché girava con questo attrezzo, con questo strumento insomma. E poi un altro invece che guidava senza patente, anche qui quindi sanzione e sequestro della macchina. E a Fidenza invece un consiglio comunale piuttosto movimentato, perché oltre a tanti ventagli e bottigliette d'acqua c'era un clima rovente, ma non solo per il caldo. Infatti c'era un presidio giù per il comitato che non vuole l'ampliamento del polo logistico,

0: hanno fatto un po' di bagarre, insomma, lì fuori con delle istruzioni, con delle urla, insomma, poi si sono introdotti anche al Consiglio Comunale dove potevano stare, per l'amor di Dio, perché è pubblico. Però poi la Presidente del Consiglio, quando hanno cominciato a intervenire, a urlare, ha detto: allora la smettete, altrimenti io sospendo immediatamente la seduta perché non potete parlare. E quindi, insomma, nonostante questo, hanno continuato, insomma, a intervenire, però poi alla fine si sono dovuti arrendere perché altrimenti li mandavano via e sospendevano tutto. E in ogni caso, poi alla fine è stato rinviato il punto all'ordine del giorno che prevedeva l'ampliamento di questo polo logistico a Chiusa Ferranda. Insomma, una questione che farà discutere, che non finirà qui, andrà avanti. C'è poi stato l'assestamento del bilancio che è stato votato dalla maggioranza, dalla minoranza no. Oggi c'è Aiello che interviene, che insomma è polemico su questo assestamento, gli risponde poi l'amministrazione comunale dicendo come risposta, insomma, che è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto. Comunque la minoranza, Aiello, insomma, com'è, ci vogliono un rimpasto in giunta e qualcuno ha chiesto anche le dimissioni del sindaco, quindi insomma polemiche che però non fanno altro che alimentare, insomma, non va bene invece di essere costruttive. Poi c'è stato anche un tentato furto in via Gobetti e qui adesso addirittura hanno anche la tattica di bruciare la base delle tapparelle per riuscire, insomma, ad alzarle e entrare negli appartamenti. Anche qui si vede proprio nitidamente la tapparella, la base bruciata, però i malviventi, approfittando appunto dell'assenza dei padroni di casa che erano fuori per qualche giorno, hanno messo sul quadro tutte le stanze, ma poi sono stati disturbati da dei rumori che provenivano dall'esterno e hanno preferito lasciare perdere. La frazione di Fornio si prepara invece alla festa patronale di San Lorenzo, che inizierà giovedì e terminerà lunedì. Anche qui ci saranno giorni di festa per questo patrono della chiesa e del paese, con centinaia di volontari all'opera, che insomma hanno già pronti chili e chili di tortelli di rabetti, pizzerai al fagiolo, anatre arrosto, che sono il piatto clou della sagra. Non mancherà anche un momento religioso dedicato appunto al patrono, e qui sta insomma la festa delle stelle cadenti, che richiama sempre un gran numero di persone in questo paese vivace, di fidenza, soprattutto per chi è rimasto a casa, insomma, in questi giorni, che potrà trascorrere qualche serata in campagna, paga, gastronomia e anche musica. Per oggi è tutto, vi auguro una buona e calda domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana, grazie infinite ed abbiamo contrabbando di sigarette. Pietro Torino, 140 milioni, milioni a Torino, fino a 48.000 pacchetti di sigarette prodotti al giorno. Sono la brillante operazione dei carabinieri di Torino che hanno sequestrato tale malloppo, 23 misure cautelari. Muore dopo aver vinto 209 milioni al Super Enalotto. Scoppia la lite tra ex moglie e la vedova. Una vincita da sogno, 209 milioni. La causa di un ex camionista padovano che, secondo la ricostruzione dei legali, è stato il vincitore di questa super vincita ed ora purtroppo è morto. Si cerca di capire il movente, se è l'emozione o gli è andato qualche bastonata. Trovati in Romania, i trattori rubati, è un'odissea, internazionale di 3 anni, frutto di lavoro di una squadra tutta al femminile, perciò non basta sconfiggere la burocrazia internazionale, ci hanno pensato, duro lavoro di 3 ragazze, a ritrovare i trattori. I trattori, valore calcolate di quasi 300.000 euro, che ha rubato in Italia e li hanno portati in Romania. È un po' come si dice i furti ai nostri trasmettitori, quelli del Montecanate, quei furti che ormai sappiamo e che esperti nel settore dicono: Vittorio, Hanno detto a tutti noi, quelli sono già in viaggio per i paesi dell'est, là non hanno molti controlli, non c'è il numero di targa dei trasmettitori e quant'altro, insomma rubare è facile, e specialmente in certe nazioni. Poi l'Italia ci insegna molto in questo campo, ed abbiamo come sono i nati in... Intanto io auguro a tutti gli uomini buona festa oggi. Chi non lo sapesse, è la festa di tutti gli uomini. È il 2 di agosto, ne abbiamo due in mezzo, là, due. No, l'anno ne ha tre. Allora, oggi è anche, oltre che la festa di tutti gli uomini, Sant' Eusebio, Zebio, Estreser, ve lo ricordate, Zebio, San Tommaso Dodover e Pietro Ernald, non so, ma sarà tanti Pietro che ci sono in giro. I nati oggi lasceranno un'impronta indelebile in tutto ciò che fanno. Sono combattenti nati di natura, metteranno alla prova le loro capacità, generalmente sensibili e costruttivi nella loro realtà possibile. Non amano mostrare i loro punti deboli e mescolano sempre dietro una maschera indelebile quello che provano, e chiedono perciò che familiari e amici sappiano apprezzare la loro visione della vita. Se queste persone vorranno essere felici, dovranno imparare a fidarsi fino in fondo degli altri ed accettare anche il loro aiuto. Nelle questioni sentimentali, per intenderci, se troveranno il compagno giusto, il compromesso giusto, si mostreranno loro sensibili e molto teneri. I pregi è versatile e determinato, i difetti è inaccessibile e molto molto irresponsabile. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica che trascorrerà all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, temperature costantemente elevate, annuvolamenti più accentuati nel pomeriggio sui rilievi, zero termico a 4500 metri, con temperature minime più 23, massime più 38-39 gradi, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Ed abbiamo come sempre il nostro carissimo Pietro di Torino. Quando ero giovane, io a Porta Palazzo non ero rinomato tanto per il grande mercato ortofrutticolo, ma per tutti gli altri alimentari, ma bensì per la grande tabaccheria a cielo aperto, ecco, che Pietro commenta quel fatto. Logicamente bello, la più grande tabaccheria se l'ho aperto, 140 milioni sequestrati di tabacchi truffati. Comunque grazie Pietro della precisazione. Ricordiamolo, a cielo aperto, se tanti meridionali ora sono padroni di mezza o tutta Torino, città limitrofe, non è fatto, non è tutto grazie alla Fiat. Perciò è vero, Torino è stata la città dove il meridione era più presente, chi non veniva dal meridione perché non trovava lavoro. Nel dopoguerra la Fiat ha dato lavoro, se vogliamo, guardate la Pavone, una famiglia, la Rita Pavone per dirne una, famosissima, ma potrei citarne tante altre, la Fiat dava del lavoro. Però ci sono anche le cose un po' illecite. Grazie Pietro, è stato un piacere sentirti. Ed abbiamo invece la dedica domenicale a tutti gli ascoltatori, al carissimo Roberto Boerio di Ivrea, alla gentilissima Mirella di Taviano. Un abbraccio forte alla mia cucciolotta, con Pietro e Belinda. È il nostro Gianni Morandi, un brano super bello e allegro.

0: Balla Belinda, pensate che poi non so se avete sentito stamattina, è proprio l'ultimo brano prima che la mia sgradevole voce entrasse in diretta, è un brano, un medley di Morandi del grande evento che già è stato prenotato, poi lo diremo oggi nella programma del liscio. Oggi un medley, questi sono brani che mettono allegria, chi vuol chi vuol intendere intenda, e chi è tar in roulotte, lo dico sempre, insomma questi sono oggi, se sentite i medley del grande evento che è già stato prenotato, qui le prenotazioni si sprecano, sentirete logicamente l'allegria, il dinamismo, tutti cantano queste canzoni, tutte, è inutile volere fare i sofisticati in qualcosa di particolare, ripeto, l'ho detto anche ieri a una conferenza stampa, è una grossa conferenza stampa, a me piace la lirica, però se facessi o mettessi lirica tutti i giorni, più ore al giorno, insomma in molti mi spengono la radio perché non è il genere di tutti, ma questo, i medley, questi medley allegri e simpatici sono per tutti, per tutti, speriamo che si capisca questa cosa che è molto importante per il successo delle cose. Ed abbiamo invece chi mi dice due canzoni altre famose di Gianni Morandi oltre Belinda, che poi sentirete un medley oggi nel liscio, veramente molto belli, che poi ci sono dei medley veramente eccezionali, stramilano, ci sono medley napoletani che sono, eccolo qui, un po' di ripensamento, diamo
1: un ginocchio da te, c'era un
0: dai, sentiamo, pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Non so chi era la... Attendo la seconda telefonata, attendo perché c'è qualcosa. Pronto? Allora, guardiamo se c'era la seconda telefonata o se è lui che si è svegliato, il lupo. Il lupo si è svegliato. allora, diamo il punto, era facilissimo, a Silvana che va a 6. Quante canzoni, quanti medley di Morandi, ma non solo di Morandi, ce n'è. Per esempio abbiamo Diletta che vede intanto per il rumore. Il rumore secondo lei è una spara chiodi, una spara chiodi o una spara punti del legno, Diletta. Non hai seguito anche tu gli aiuti che ho dato, ma secondo te, ascolta Stella, ci sono attualmente fra Sanso e Fidenza un 5.000 persone che sparano chiodi, punti, cazzate, sì, uno di quelli sono io, cazzate. Siamo in tanti che sparano le cazzate, ma spara punti, insomma, è un po' particolare, tu calcola che è una... non ascoltate gli aiuti che vi do, vi do degli aiuti, e richiede la nostra Diletta, guarda che luna, Guarda che mare, lo dirò sempre quando ne avrò l'occasione. Un personaggio cui ho lavorato insieme per ben 3 sere all'Arena del Sole a Rimini. È un grande personaggio, meraviglioso. Quando seppi della morte per il famoso incidente, mi è dispiaciuto tantissimo per lei. Era un personaggio meraviglioso. Fred Buscaglione, il grande Fred, con Guarda che luna per Diletta. E vanno bene anche i medley di Buscaglione, eh? Sono allegri, eh?

Erika, Erika, dove era la tabaccheria, la calzoleria Giulia a Salso? Cosa che adesso Salso non ha più una calzoleria o un calzolaio. Mamma mia, siamo andati ben indietro, mamma mia se siamo andati indietro. Non ha più un calzolaio, non ha più una calzoleria o un calzolaio. Dove era una volta, insomma, abbondavano i calzolai, le calzolerie, e c'era anche la Dolce Giulia. Dolce, non Giulietta, Giulia, Giulietta, non facciamo, smuovo un po' le acque poi dopo. Adesso vi chiedo una cosa al volo, vale un punto. Di che città era Fred Buscaglione? Diletta, guarda che luna, di che città era? 5. Dieci. Quindici. Eccolo qui, fuori tempo, dimmi. Siamo in linea. Siamo in linea, o a lui o il disturbatore seriale o uno che ha capito che era fuori tempo. Ma non ve lo dico, vi lascio nel dubbio. È il grande Fred Buscaglione, di quale città è? Pietro, quale città era Buscaglione? Ve l'ho scritto subito. Andiamo con la Silvana, eccolo qui, sentiamola, è lui. Pronto? Sono solo 4 telefonate. Da quando ho iniziato 4 telefonate arrivate, proprio è un serial disturbatore. Andiamo con Ivan Cattaneo, il suo Formica d'estate, richiesto da Silvana.

0: mi dica avevo ancora un bel caldus anche in che. Avete capito? Sì. Mi sembra che poi lo faremo dopo. Ascolteremo l'Enrica che ha preso al volo la domanda della calzoleria Giulia e vincerà poi il punto, senz'altro, perché è facile, l'ho detto più volte, ho fatto più volte. Però Enrica, poi ti metto subito alla prova per qualcosa di più difficilino. Questo, sai, l'ho detto in precedenza, era un gioco di transizione, cioè di transito per arrivare al gioco più tosto, un po' più tosto. Guardiamo se Enrica anche nel toast riuscirà. Abbiamo invece voi del sabato, meritate anche oggi 4 punti, poi da domani rientrano nei 3 punti, però al sabato e alla domenica 4 punti, 4 premi, 4, e avete 30 punti. Allora, si mi dice, chi mi dice per primo un nome, non mi interessano quante lettere, non guardate se è un'abbreviazione a un tema, l'ho già detto, l'ho già detto un po' come... ricordo qualcuno, quando qualcuno dice tutti noi abbiamo tre nomi, non è affatto vero, tutti noi abbiamo un nome, poi dopo gli altri due, se vogliono, lì era di moda una volta darli, una volta, ma io, che sappia, io ho solo un nome come tanti di voi, non è affatto vero che è obbligo avere tre nomi. Andiamo con il nome, un nome che inizia con Novara, N, Novara, Novellara, poi cosa c'è al nord Italia? Città, beh sì, lo so, Napoli, direi Napoli viene scontato, però vedi Napoli e poi muori. Vedi Napoli e poi muori, mamma mia, tutti i giorni un fatto increscioso a Napoli, viene un po' da stare lontano. 339 39 22 493, non c'entra niente, cellulare, la selfie, il cuio. Allora, vai, nome... già aveva premura andare a servire la messa oggi, l'Anna. Pronto?
1: Ma nome da uomo o da donna?
0: Non l'ho detto, ma su, no. Su un po' più in bambina, non ho detto da maschietto, no. Voi pensate...
1: Io non ho capito, comunque io ti dico Nicola.
0: Nicola, Nicola di Bari, Nicola Arigliano, Nicola... di Bari, Arigliano, Nicola, va bene, Nicola Azzali, insomma, dai, che ci arrivate, buon uomo, sì, pronto? Nandino, Enrica, ti ricordi come si chiamava il gobetto alla camera da lavoro, piccolino, tanto gentile, lì dal mercato? Nando! Te lo ricordi, Enrica? Non c'è bisogno di ricordarsi niente. Allora, vi do un punto. Lo do a Silvana, volentierissimo, e a Diletta. Do a Silvana e a Diletta il punto, non il malloppo. Un fiore e una persona vanitosa. Guardiamo chi delle due recepisce prima il messaggio. Sarà la Silvana, penso. Pronto?
1: Narciso.
0: Sa, Ecco qui, sentiamo, pronto?
1: Narciso.
0: Sono donne speciali, donne... Anna! Insomma, Anna, dai, è un fiore e un viva io, si dice in viva io, viva me, è vero?
2: Il nome battezzato è Narciso. Il nome battezzato è Narciso. Battezzato è Narciso.
0: I capì, dai, Jimmy, capì. Allora, un punto a Diletta e un punto a Silvana, bravissime. Duela la pena, m'han fregato anche la pena, m'han ciulato tutto. Allora, 7 per Silvana ed Diletta 1. Diletta, segniamo il nome, 1. Eccolo qua. Ed andiamo con la pubblicità, poi guardiamo come vi distrigate in dialetto, sentiamo la risposta della Enrica per la Giulia. Dolce Giulia, dolce Giulia, dolce, dolce, dolce. Calzaturificio da Giulia. Guardiamo quale mi dice... perché in effetti ne ebbe 2, Enrica, 2, poi ti metto alla prova, se sei veramente brava come non ho dubbi.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: male per Narciso, il nome, cioè parrucchiere Narciso, Partelli Narciso, quanti nomi, qualcuno non ha obiettato che è il nome di un fiore, sì, però è Silvana, può essere anche nome proprio, come Lella, è vero? Non preclude che Narciso, fiore, vanitosa, qualcuno non abbia obiettato, ma è il nome di un fiore, è il nome, vabbè, ma può essere anche il nome proprio, è anche Cavagna Ruta, può essere un nome proprio, Cavagna Ruta. Risposta? Lo sapete. Andiamo con eccolo qua, passiamo immediatamente al dialetto, che poi sentiamo l'Enrichetta. No, l'ho già fatto, anche quello. Come diciamo in vernacolo, a uno che non ha orecchio nella musica, è veramente, non collima con, non va d'accordo con le sette note, come gli diciamo in dialetto? Non ha, eccolo, l'ha già capito, l'ha già capito, era facile.
1: Gattin taurice menseuil.
0: Esatto. Le le è il gattin taurice menseuil. È il modo, qualcuno contesta qualcosa, me lo dica, è così, facciamo la guerra. Pronto? Eccolo. Sì. Dimmi, Erika, Erika, dimmi.
2: Anche una campana.
0: Benissimo, anche Enrica, gli diamo il punto. L'estunemensui, abbiamo sempre, va benissimo Enrica, non preoccuparti. El ga nurice mensui, proprio in modo vernacolo. Un punto a Silvana e un punto che va a due ad Enrica. Enrica, eccolo qua, segniamo el gattan taurice mensui, è vero, ed abbiamo, l'ho promesso, l'Enrica, sentiamo, Enrica, era facile, non ho sentito la tua risposta, ma senz'altro è esatta. Per poi la perfeziono dopo con Salso e Fidenza, la perfezioniamo. Sentiamo.
3: Ciao, sono Enrica. Ho sentito adesso per la calzoleria. Ascolta, mi sembra che sia stata lì davanti a... Aspetta,
0: al
3: Domus,
0: lì
3: davanti, dove c'è...
0: No, basta, ma Erika, dammi le cervellette, davanti al Domus, basta. Era uno, è l'ultimo negozio, l'ultimo, che poi, avendo acquistato Maestro, è diventato un colosso, logicamente ha sfrattato un inquilino, perché Maestri ha comprato tutti i negozi, Walter, sia quelli del palazzo di fianco che di quello, logicamente aveva bisogno di spazio per fare le tellerie e da lì ha dovuto sfrattare la Giulia. Brava Erika, perciò un punto per Erika, non cervellarti Erika. Basta, davanti al Domus, che mi ha bisogno che mi dica il numero civico, e poi ti dirò di più, Enrica, lo sai che era la moglie di Alcide, Sivelli, l'ho detto, tu che segni tutto, era la moglie, la Giulia, calzoleria Giulia, della Alcide Sivelli, il portiere sempre impeccabile della Villa Termale. Provate ad andare a vedere com'è Villa Termale, mamma mia, mi piange, tutti i luoghi che ho vissuto in prima persona, ho lavorato, il primo cameriere a Salso che ha fatto la stagione invernale, il primo a Salso è stato il sottoscritto a fare la prima stagione invernale, Villa Termale, dove c'era Alcide, dove c'era Gino Compiani, dove c'era Fausto, l'altro Sivelli che faceva il facchino, insomma un'equipe veramente, mi piange il cuore vedere quei luoghi distrutti, perché Salso ha di bello che tutti acquistano, perché si acquista poche euro, ma poi non ci mettono le mani, purtroppo, salvo Curzo, lì i Berzieri stanno facendo cose veramente mastodontiche, mi levo tanto di cappello, anche se poi logicamente nessuno sa che lì verrà un grande hotel e che tutto il benessere sarà riservato a lui, perciò ancora pochi alberghi rimasti dovranno chiudere. Vabbè, non ne parliamo, ma è giusto che sia così. Comunque quello è una ristrutturazione fatta alla grande. Ed andiamo con il prossimo brano e abbiamo sempre... delle persone eccezionali che ci seguono. Carlina, Carla, Carla, ciao a te, a Francesca, a Giovanni, a tutta questa equipe, a Vittorio, al grande Vittorio, veramente eccezionale, Aznavour, con Aznavour, devi sapere. Il Dwarf Savoir, eccolo qui, Charles Savoir.

0: se la ricorda donna dolcissima, come del resto il marito, Sivelli. Alcide, grande gentleman, sempre con sembra Netanyahu. Io e Teresa, che abbiamo lavorato negli alberghi, sembra un po' un portiere d'albergo, sembra che abbia nei fianchi Netanyahu, provate a badarci. Voi che avete lavorato nei grandi alberghi o avete frequentato i grandi alberghi, sembra un portiere d'albergo, sembra che nei fianchi della giacca abbia sempre le chiavi. Le famose chiavi che sono di rigore a un grande portiere d'albergo. Netanyahu uguale, non si sa cosa abbia in quelle tacchelle. Ed abbiamo invece una domanda che va logicamente per se stessa. Dove ricordiamolo, è in Italia il famoso Parco Ravizza, io lo so, è un parco molto bello, famoso, Parco Ravizza, Parco Ravizza. Quindici, Roberto. Roberto, non hai niente da dire in tua discolpa? Dov'è Parco Ravizza? Ma è a Milano. È a Milano il famoso Parco Ravizza, eh? Mamma mia, è a Milano. I Giremme, la cura del Gugnin, eccolo qui. Eccolo qua. Roby, sei tu,
1: A
0: no?
1: Milano.
0: Milano, brava Diletta, brava Dilettina. Milano, Parco Ravizza. Sai, Diletta, quanto ci ho smorosato nel Parco Ravizza a Milano? Mamma mia. Quando andavo a lavorare in fiera, insomma, era il mio punto di riferimento. Ed andiamo con gli Emirati, no, facciamo, dato che il prossimo brano era un'altra, facciamo un punto, attenzione, perché era un'altra la domanda, non del Parco Ravizza, la domanda era. La richiede Angelo di Piacenza, che perciò non chiama, e posso azzardarmi a fare la domanda. Chi ha lanciato la bellissima canzone richiesta appunto da Angelo di Fidenza, Certi momenti? Chi ha lanciato la bellissima canzone, Certi momenti? Quanto è bella questa canzone. Angelo, grazie del tuo buon gusto, non Fred, buon gusto. Bella questa canzone. Guaio che sono già 20 secondi, 20, dai, 20 secondi sono già, dai. Chiunque sia, gli do il punto, dai. Pronto?
1: Bertoli.
0: Bertoli, gli do il punto, chiunque sia, non sapevo che era Diletta, assolutamente non lo sapevo. Pierangelo Bertoli, Allora, Diletta che va a due, certi momenti ho voluto essere buono, buono, buono, buono, nel Padel Tessere, andiamo con questa canzone.

0: bella fuori modo, come tutte le canzoni di Bertoli, quasi tutte. Allora, vale 2 punti a domanda risposta. Sapete dirmi dove è nato il nostranone? Nostranone Pierangelo Bertoli, dove è nato? Io lo so, vedete che ne estrapolo sempre dei giochi, dei quiz, quando mi richiedete qualche canzone. Eccolo qui, 2 punti, chiunque sia.
1: Pronto?
0: Diletta, dimmi.
1: Sassuolo.
0: Sassuolo, sai dov'è Sassuolo? No. Volevo scherzare con Diletta. Sassuolo, e è morto, pensate, la mia classe, il grande Pierangelo Bertoli, addirittura è nato un giorno prima del sottoscritto. Giorno prima, io lo ammiro, altro personaggio che ho presentato al Teatro Nuovo in uno spettacolo di beneficenza veramente eccezionale, quando il Teatro Nuovo era non c'era spazio per fare arrivare la gente in quello spettacolo veramente che è stato meraviglioso, uno spettacolo organizzato da Luciana e Giorgio Volpi per la figlia che era affetta da una malattia analoga a quella di Pierangelo Bertoli. Ed abbiamo un attimo di pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza. Erika, stai lì perché ti faccio una domanda che dovrebbe avere una risposta immediata.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Sapete tutti i fidentini, come lo so io, dove è? Dove è? Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica. Per tanto tempo c'è stato un noto meccanico di biciclette e mago anche per riparava logicamente anche le biciclette da corsa, un mago dicono per Zamò, sì, dimmi a lui, no? Sì.
1: Pronto? È la piazza della, davanti a piazza della stazione.
0: Brava!
1: La piazza d'armi.
0: Brava! Gli diamo il punto alla diretta, però non mi hai lasciato Stella finire, Stella. Allora, Silvana vi chiede, ti do il punto lo stesso lì, la piazza davanti alla stazione, so anche a me, la banda musicale Città di Fidenza ci ha suonato qualche milione di volte. Allora, lì c'era un meccanico. Chi era quel meccanico lì? Chi era quel meccanico che era bravo a aggiustare le biciclette? Erika, quando Maestri ha dato lo sfratto, se vogliamo, perché ha acquistato i muri per ampliare le telerie, lì davanti al Domus, alla Giulia. La Giulia Calzoleria dove si è trasferita? Dove si è trasferita Erika la Giulia? Ecco qui l'Erika, ma lo so, che lo sa, sarà... È quella di oggi che sarà.
2: Ascolta,
0: più di...
2: questo te lo posso dire perché ci sono andata. Era lì di fianco, non di fianco, davanti alla centrale, lì dove c'è la cartoleria adesso.
0: Esatto, Enrica, brava, brava.
2: Ci sono andata. Ci...
0: Brava. La Giulia si è trasferita proprio lì. Quando ebbe lo sfratto, giustamente, perché acquistano i muri e i proprietari vogliono abitarli loro, si è trasferita lì, davanti al cinema centrale, proprio di fianco, se vogliamo, proprio davanti a Bocelli Auto, Bocelli Foto, non auto, Bocelli Foto, Foto Bocelli, dell'amico Nando, dell'amico, insomma, dell'amica Antonia, della grandi, grandi amici. Per Fidenza nessuno sa dirmi, do il punto a Diletta per Piazza della Repubblica, ma quella era facile. Non sapete come si chiamava quel meccanico, il mago delle biciclette? Avres Mazzetta. Avres Mazzetta. Perciò un punto a Erika. Oggi però vado con una domandina più difficilina che ti farà guadagnare qualche punto in più. Sto cercando in tutti i modi, questa, anche questa l'avevo già fatta. L'avevo già fatta come domanda, perciò sapevo che Enrica avrebbe indovinato. Però quella che farò oggi non ricordo di averla fatta, comunque lo vedremo. Andiamo con due per Enrica. Ne ha due. Ed andiamo con uno per Diletta, che ne ha uno, è uno. Se nulla succede, voi lo vorrete 12:40 di nuovo insieme a voi. E poi è un grosso piacere Sentirete in quella frangente, senza trovare quei brani strani che lei fa di tutto per andare a complicare, insomma, l'ufficio complicazioni lo trovate a Varano, dall'Anna, ufficio complicazioni, quel brano del va pensiero, no, sì, va pensiero, non si sa di chi l'ha cantato e meno nome, vabbè, vedrete invece come sono belli i brani che richiedono, insomma, le persone, posso dire, no, no, non voglio offendere nessuno, quelle persone, quei brani, quei medley, specialmente medley, che è diventata un po' una mania, ed anch'io ho quella mania dei medley.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete non sa oggi essere cortese. Il Toro può rischiare in amore. Frenetica attività per i Gemelli. Il Cancro è in gran forma. Per il Leone, considerazione da parte di persone importanti. La supercritica Vergine deve moderarsi. La Bilancia riesce a convincere una persona diffidente. Cattivo umore per lo Scorpione. Il Sagittario non riesce ad ingranare un nuovo amore. Per il Capricorno, serata serenissima. L'Acquario riesce a dimenticare pensieri di tipo economico. Per i Pesci, problemi affettivi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Non è solo musica, è un'emozione di più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con il nostro Teo, che è un cucciolone, circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti EMPA Adozione Parma 347 03 61 628, no catene, no box. Poi abbiamo sempre quella Micia, è un micio, è un maschietto, è un bel micione di circa un anno che deve essere da adottato. Fate un'opera di bene, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e non ha potuto tenere questo gatto che è vaccinato, è tutto con il libretto sanitario, tutto a posto, è di un bello, potete vederlo sulla mia pagina Facebook. Per informazioni EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordiamo a tutti voi che anche oggi pomeriggio Calicantus, e sarà così per tutto l'estate, è chiuso la domenica pomeriggio e il mercoledì pomeriggio, martedì chiuso per riposo settimanale, insomma è la domenica pomeriggio, è inutile tenere aperto un negozio, è vero? Comunque stamattina potete andare, fare con comodo i vostri acquisti ed avere il meglio in composizioni, fiori recisi, ufficio informazioni, ascoltare la radio a comando vocale, per farvi installare la app canatina e tanto altro. Tutto questo è Calicantus, che vi dà il suo stupendo pensiero del giorno, è veramente stupendo, ricordiamolo, il giusto è soggettivo, la qualità no.

0: Ecco Silvana, no dimmi che perché di però è il prim che mi dirà che fred che ghe e che spiù di notte.
1: No, un bel nebbione fitto.
0: Comodo. Mamma mia, me è su un più vecchio che te, ma non mai senti un che da sera.
1: Ma infatti dice che è praticamente il più caldo negli ultimi 10 anni.
0: Sì, da quando hanno fatto anche tutte le rivelazioni, i rilievi che hanno gli ultimi anni fatti, abbattuto. Se pensi, mi dicevano che passano il Po a piedi. Ma
1: sì, sì.
0: Quando lavoravo io al Po, tutti lavoravo al Cavallino a Polesine,
1: sì,
0: facevo il camerierino,
1: sì, sì.
0: Tutte le domeniche c'era uno o che annegava o che andavano a salvare.
1: Sì, perché c'è una spiaggia.
0: Sì, una spiaggia. Adesso il passo è colpa.
1: No, uguale lo stirone, anche che via dentro tutta...
0: Beh,
1: no, ma...
0: io ho la gerra qui dietro, non esiste più l'acqua.
1: No, ma pensa che andavano a nuotare, a pescare, no?
0: Ma secondo me, ieri Fundon, il famoso Fundon, non te ne ricordi?
1: Mio va babbo andava a pescare con gli amici, pensa a te che adesso ci sono dei sassi, labiali. Il problema è che adesso poi non possono più attingere neanche... per l'irrigazione dal Po, assolutamente.
0: Guaio,
1: quindi,
0: guaio
1: vuol quello. Dire che veramente di acqua ce n'è poca, perché portare via un po' di irrigazione, cioè non è che magari sì, fosse così rilevante, no? Però evidentemente no. Si vede che anche quello contribuisce.
0: No, e come quindi, contribuisce? Come,
1: poi con la poca acqua che c'è, cioè, quindi... Vabbè. Staremo a vedere un gran casino comunque, dove andremo incontro non lo so, vabbè. Dunque a Parma c'è una donna che ha fatto una denuncia, ormai hanno paura, lei e le sue colleghe, in via Garibaldi c'è un gruppo di stranieri che le minaccia, addirittura uno le si è avvicinato, l'ha minacciata, gli ha detto ti taglio la gola, quindi insomma questa qui adesso poveretta ha paura, ha fatto denuncia, perché dice che insomma non possono più girare tranquillamente perché ci sono questi che minacciano appunto, poi questi qui magari lo fanno perché sono dei tagliatori di gola, quindi... Insomma, attenzione perché Parma veramente
0: invita. E mai i tagliatori di inguri.
1: Salam. Mamma mia. E il centro storico invece l'Oltre Torrente, quindi verranno rivitalizzati, c'è il comune che ha triplicato i fondi per il commercio, quindi insomma vedremo un po', però anche qui si possono mettere dei fondi, ma poi ci sono i negozi che continuano a chiudere. I nuovi che non riescono insomma più ad avere quell'entusiasmo per aprirne, e quindi si vede una miriade di negozi multietnici perché loro vanno praticamente a prendere questi negozi sfitti, giustamente, perché se devono rimanere chiusi loro insomma praticamente aprono le loro attività, però insomma i negozi di una volta di vicinato sono sempre più rari, insomma, quindi nonostante i fondi vengano triplicati. C'è poi un'altra denuncia al parco Ferrari, anche qui i residenti parmigiani, manca la sicurezza, troppa incuria, personaggi insomma discutibili che lo frequentano, insomma veramente un caos completo, un delirio. Poi c'è l'allerta caldo, quindi massima attenzione, Parma città da bollino rosso con tutto il circondario, quindi inutili i soliti consigli. Condizionatore, non uscire, acqua, bere, ventagli, che più ne ha più ne metta, insomma poi ci sarà questa quarta.
0: Attenzione che anche la grappa le c'era, ma vivi mia la grappa se
1: per
0: l'acqua,
1: di Dio.
0: Acqua
1: pura, per l'amor di Dio, dacci caldo, se poi mettiamo anche dell'alcol si brucia. E quindi insomma massima allerta, perché dicono che continuerà almeno fino a sabato,
0: sì.
1: Quindi insomma un'altra settimana di passione. E poi c'è il ministro invece Anna Maria Bernini che ha telefonato al rettore dell'università per quell'episodio della svastica sulla porta di un prof dell'università, e la Bernini dice che insomma ha chiamato appunto il rettore per avere info, per avere lumi su questo atto che lei ha detto gravissimo, è un atto intimidatorio che non deve passare inosservato perché insomma è di una gravità inaudita. Poi in Viale Toschi invece c'è stata un'altra aggressione, e un ragazzo di 22 anni straniero è rimasto ferito nel corso di una lite, di una rissa. Cioè, ormai le notizie sono solo queste, quindi cioè, trovarne una diversa, insomma, sarà sempre più dura. Il ragazzo è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Parma, al maggiore, dove i sanitari gli hanno riscontrato dei traumi di media gravità. E i carabinieri ovviamente stanno indagando sull'episodio. E controlli a salso da parte dei carabinieri, 97 auto passate al setaccio, 107 persone controllate, 30 sottoposte a etil test e 9 giovani sono stati trovati in possesso di droga, anche per uso personale. E è stato poi ispezionato un hotel abbandonato dove c'erano resti di bivacchi, anche qui ormai all'ordine del giorno, Salso Tabiano, quindi è stato chiuso, hanno messo appunto dei sigilli, vedremo insomma se basteranno. Poi un altro invece controllato aveva un tirapugni metallico in macchina che non si capisce perché girava con questo attrezzo, con questo strumento insomma. E poi un altro invece che guidava senza patente, anche qui quindi sanzione e sequestro della macchina. E a Fidenza invece...

0: sospendo immediatamente la seduta perché non potete parlare. E quindi, insomma, nonostante questo, hanno continuato, insomma, a intervenire, però poi alla fine si sono dovuti arrendere perché altrimenti li mandavano via e sospendevano tutto. E in ogni caso, poi alla fine è stato rinviato il punto all'ordine del giorno che prevedeva l'ampliamento di questo polo logistico chiuso a Ferranda. Insomma, una questione che farà discutere, che non finirà qui, andrà avanti. C'è poi stato l'assestamento del bilancio che è stato votato dalla maggioranza, dalla minoranza no. Oggi c'è Aiello che interviene, che insomma è polemico su questo assestamento, gli risponde poi l'amministrazione comunale dicendo come risposta, insomma, che sotto gli occhi di tutto quello che ha fatto. Comunque la minoranza, Aiello, insomma, com'è, ci vogliono un rimpasto in giunta, e qualcuno ha chiesto anche le dimissioni del sindaco, quindi insomma polemiche che però non fanno altro che alimentare, insomma, non va bene, invece di essere costruttive. Poi c'è stato anche un tentato furto in via Gobetti, e qui adesso addirittura hanno anche la tattica di bruciare la base delle tapparelle per riuscire, insomma, ad alzarle e entrare negli appartamenti. Anche qui si vede proprio nitidamente la tapparella, la base bruciata, però i malviventi, approfittando appunto dell'assenza dei padroni di casa che erano fuori per qualche giorno, hanno messo sul quadro tutte le stanze, ma poi sono stati disturbati da dei rumori che provenivano dall'esterno e hanno preferito lasciare perdere. La frazione di Fornio si prepara invece alla festa patronale di San Lorenzo, che inizierà giovedì e terminerà lunedì. Anche qui ci saranno giorni di festa per questo patrono della chiesa e del paese, con centinaia di volontari all'opera, che insomma hanno già pronti chili e chili di tortelli di rabetti, pizzerai al fasò, hanno tre arrosto che sono il piatto clou della sagra. Non mancherà anche un momento religioso dedicato appunto al patrono, e questa insomma la festa delle stelle cadenti, che richiama sempre un gran numero di persone in questo paese vivace di Fidenza, soprattutto per chi è rimasto a casa, insomma, in questi giorni, che potrà trascorrere qualche serata in campagna, fa gastronomia e anche musica. Per oggi è tutto, vi auguro una buona e calda domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana, grazie infinite. Ed abbiamo contrabbando di sigarette. Pietro, Torino, 140 milioni. Milioni a Torino, fino a 48.000 pacchetti di sigarette prodotti al giorno. Sono la brillante operazione dei carabinieri di Torino, che hanno sequestrato tale malloppo, 23 misure cautelari. Muore dopo aver vinto 209 milioni al Super Enalotto. Scoppia la lite tra ex moglie e la vedova. Una vincita da sogno, 209 milioni, è la causa di un ex camionista padovano che, secondo la ricostruzione dei legali, è stato il vincitore di questa super vincita, ed ora purtroppo è morto. Si cerca di capire il movente, se è l'emozione o gli hanno dato qualche bastonata. Trovati in Romania i trattori rubati, è un'odissea internazionale di 3 anni, frutto di lavoro di una squadra tutta al femminile, perciò non basta sconfiggere la burocrazia internazionale, ci hanno pensato duro lavoro di 3 ragazze a ritrovare i trattori. I trattori, valore calcolate di quasi 300.000 euro, che hanno rubato in Italia e li hanno portati in Romania. È un po', come si dice, i furti ai nostri trasmettitori, quelli del Monte Canate, quei furti che ormai sappiamo e che esperti nel settore dicono: Vittorio, hanno detto a tutti noi, quelli sono già in viaggio per i paesi dell'est, là. non hanno molti controlli, non c'è il numero di targa dei trasmettitori e quant'altro. Insomma, rubare è facile, e specialmente in certe nazioni. Poi

l'Italia ci insegna molto in questo campo. Ed abbiamo come sono i nati in... Intanto io auguro a tutti gli uomini buona festa oggi. Chi non lo sapesse, è la festa di tutti gli uomini. È il 2 di agosto, ne abbiamo due in mezzo, là, due. No, l'anno ne ha tre. Allora, oggi è anche, oltre che la festa di tutti gli uomini, Sant' Eusebio, Sebbio, Estreser, ve lo ricordate, Sebbio, San Tommaso d'Odover e Pietro Ernald, non so, ma sarà tanti Pietro che ci sono in giro. I nati oggi lasceranno un'impronta indelebile in tutto ciò che fanno. Sono combattenti nati di natura, metteranno alla prova le loro capacità, generalmente sensibili e costruttivi nella loro realtà possibile. Non amano mostrare i loro punti deboli e mescolano sempre dietro una maschera indelebile quello che provano, e chiedono perciò che familiari e amici sappiano apprezzare la loro visione della vita. Se queste persone vorranno essere felici, dovranno imparare a fidarsi fino in fondo degli altri ed accettare anche il loro aiuto. Nelle questioni sentimentali, per intenderci, se troveranno il compagno giusto, il compromesso giusto, si mostreranno loro sensibili e molto teneri. I pregi è versatile e determinato, i difetti è inaccessibile e molto molto irresponsabile. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica che trascorrerà all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, temperature costantemente elevate, annuvolamenti più accentuati nel pomeriggio sui rilievi, zero termico a 4500 metri, con temperature minime più 23, massime più 38-39 gradi, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.

0: Notizie flash.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati! La voce della pubblicità!
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura!
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da baroni ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Come te?

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Almanacco del 2 agosto.
1: Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori, confessore e dottore della Chiesa, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Alfonso.
1: Alfonso è un nome di origine germanica, anzi visigota per l'esattezza. Come tutti i nomi germanici, anche questo è un composto.
0: Nella prima parte si riconosce infatti la parola Atal, cioè nobile, di celebre origine. Mentre nella seconda parte troviamo il sostantivo Funs, che vuol dire pronto, veloce. Complessivamente Alfonso significa quindi colui che è valoroso e nobile e pronto e veloce nelle doti guerriere.

0: La sera del Natale 1920, Enrico Caruso cantava l'ebrea al Metropolitan di New York, sebbene fosse tormentato da un dolore atroce al costato. Durante la notte venne urgentemente ricoverato in clinica.
1: Il 2 agosto 1921, pochi mesi dopo, nonostante fosse stato sottoposto a 7 operazioni, Caruso morì a Napoli, sua città natale.
0: Il celebre tenore era nato 48 anni prima, 18° figlio di una famiglia assai povera. Sua madre morì prestissimo. Il giovane Caruso, che all'epoca cantava in chiesa nel coro del vescovo, giurò che da allora non avrebbe mai più cantato.
1: Fortunatamente non fu così. Durante il servizio militare, uno dei suoi ufficiali gli consigliò di studiare musica con un maestro. Caruso imparò presto il bel canto ed esordì con la cavalleria rusticana, guadagnandosi 10 lire a serata.
0: Nel 1901 il tenore giunse perfino a farsi fischiare. Giurò allora di non rimettere mai più piede a Napoli. Mantenne infatti la parola.
1: Per 17 anni Caruso conobbe una gloria incredibile, guadagnando somme favolose e riempiendo i giornali delle sue eccentricità.
0: La sua morte fu considerata lutto nazionale e la sua bara fu portata in gran pompa nella chiesa privata dei sovrani d'Italia.
1: Nürburgring, 2 agosto 1976. Il pilota austriaco Niki Lauda, 28 anni, perde il controllo della sua Ferrari mentre sta disputando il Gran Premio di Germania.
0: L'auto prende fuoco. Lauda è gravemente ustionato e avvelenato dal gas della combustione. A poche decine di giorni dall'incidente, il corridore tornerà in pista con il volto sfigurato. Non avrà fortuna. Il titolo mondiale verrà conquistato da Hunt, a bordo della sua McLaren.
1: Nicosia, 2 agosto 1977. Per un attacco di cuore muore all'età di 63 anni l'arcivescovo Makarios, artefice dell'indipendenza di Cipro.
0: Figlio di un pastore di Panayà, nel 1941 aveva cominciato la sua lotta contro l'occupazione inglese. Nel novembre del 1959 divenne il primo presidente della Libera Repubblica di Cipro.
1: E passiamo all'oggetto più costoso del mondo. Che cosa potrebbe essere? Un gioiello? Un dipinto? Un edificio?
0: Nulla di tutto ciò. Si tratta di una provetta contenente un etto circa di un metallo simile al mercurio, il californio 252. Nel 1968 la Commissione Americana per l'Energia Atomica ha infatti dichiarato che un chilogrammo di californio costa la bellezza di 900.000 miliardi di lire.
1: E anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ed eccomi qua. Ciao a tutti, abbassiamo la musica, buongiorno a tutti voi e naturalmente buon appetito, data l'ora, buon appetito caldo, caldo, caldo, inutile dirlo, sarà così ancora, dicono, per una settimana, ma poi si vedrà se ci saranno dei ritorni di codazzo dell'inverno, ah no, pardon, dell'estate. Abbiamo proprio per il sottoscritto, perlomeno, che odia il caldo in un modo tremendo, la possibilità, insomma, di sopportarne ancora tantissimo. Allora, ho visto che la nostra Erika, sei in ascolto? Perché Erika, ho sentito solo adesso. Mi piace quando dice ho sentito solo adesso. Erika, solo adesso lo dico. Sai dirmi, e c'è un paio di particolari per Salso Maggiore che questa volta non ho fatto. Garantisco io, garantisco che non l'ho fatto, perciò la nostra Erika, bravissima, ho appena sentito, no? Ha sentito ancora, però deve trovare, e poi va poco male, insomma, quella locuzione evitiamola, evitiamola, ho appena sentito. Erika, sai dirmi, e l'ho fatta come domanda per due motivi che non ti posso dire, non ti posso, prima uno te lo dico perché non è stato mai citato, perciò credetemi, lo dico a voi fidentini, è una domanda vergine, proprio nel modo più assoluto: come si chiama la figlia della Giuliana Calzaturificio Arduini, cognome, così Allanna, se è in ascolto, va a trovare gli Arduini, anche se sono tutti morti, perciò non potrà andare a trovare i pesci che sono ancora vivi, ma gli Arduini sono morti purtroppo. Allora, Erika, il nome della figlia della Giuliana Calzature, anche lei ogni tanto in negozio aiutava la mamma. Ta-ta-ta-ta! Questa è tosta, Erika, questa è tosta. Fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Ed abbiamo il disco quiz, Diletta simpaticamente mi ha messaggiato alle 10 circa, non è che nel non stop puoi mettere il disco quiz, no. Diletta, non l'ho messo il disco quiz nel non stop, anche perché se c'è, se passa, passa senza consigli, perché i non stop sono automatici, è la regia automatica della radio che li manda in onda, perciò non so neanch'io i brani che passano. Andiamo con questo benedetto disco quiz, ascoltiamolo.

Almeno io non l'ho sentito passare nel non stop di questa mattina. Io non l'ho sentito. Non so se Diletta ha sentito qua il rumore. Mamma mia, il rumore. Il rumore, come io gioisco per essere di un lontano. Più vi aiuto e meno capite cosa può essere il rumore. Anche i Deis Decendus, detto in latino che non conosco. Diciamolo, sono incagliati come Scattino con la sua nave. Si è incagliato, amava gli spaghetti allo scoglio e li ha avuti direttamente sullo scoglio, che ci sono stati un sacco di morti purtroppo. È ancora in galera? No, non lo so. Va bene, sentiamo il rumore.

più vi ho dato aiuti, più siete andati fuori strada. Mamma mia, si vede che non vi ho spiegato bene. E è molto semplice, con le spiegazioni che

Allora, Erika, è inutile dirtelo. Il nome, non dirmi l'hai sentito solo adesso, magari l'hai appena sentito, l'ho detto anche prima. Il nome della figlia della Giuliana Calzature e dell'amico, del grande, grande amico Alcide Sivelli. Fra l'altro era a scuola con me, era a scuola con me. Anche lei commessa con la mamma, non scommessa, commessa, dava una mano alla mamma. Andiamo nel secondo negozio, nel primo andavamo a scuola. Oggi è Santo Stefano I Papa ed Eusebio da Vercelli. Compie gli anni Fabio Testi, ne compie 85. Compie gli anni, non lo conosco, non conosco gli altri, perciò vado immediatamente a girare pagina. Guardiamo cosa mi mette. Chi nasce oggi avrà un suo punto di forza nella capacità di vedere il mondo in maniera limpida e cristallina. Frase del giorno. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e tanti giochi che sembrano volti normali ma non lo sono, l'ha detto Luigi Pirandello. È vero, quanti pagliaccioni nella vita incontriamo e credono di essere es Deus, come dice la canzone di Celentano. Il sole è sorto alle 6:06, tramonterà alle 20:51, luna calante, si leva alle 22:24, cala alle 10:07. Proverbio del giorno, chi paga i debiti a credito. Lombardia. Allora sono in pochi quelli che hanno credito, per i debiti chi li ha non li paga. Il primo lungometraggio della storia con attori che ha, diciamo, della tecnica davvero film, è Eckenstip, un film del 1935. 1998, Marco Pantani vince il Tour de France.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe. Ed è verissimo.

0: 8 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con
1: il nostro

0: Teo, che è un cucciolone, è circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, è rimasto solo, i fratelli sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti EMPA, Adozione Parma, 347-03-61-628, no catene, no box. Poi abbiamo sempre quella Micia, Micia è un micio, è un maschietto, è un bel micione di circa un anno che deve essere da adottato. Fate un'opera di bene, la padrona è dovuta partire per il suo Marocco e non ha potuto tenere questo gatto che è vaccinato, è tutto con il libretto sanitario, tutto a posto, è di un bello, potete vederlo sulla mia pagina Facebook. Per informazioni, EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Poi ricordiamo a tutti voi che anche oggi pomeriggio Calicantus, e sarà così per tutto l'estate, è chiuso la domenica pomeriggio e il mercoledì pomeriggio, martedì chiuso per riposo settimanale, insomma, la domenica pomeriggio è inutile tenere aperto un negozio, è vero? Comunque stamattina potete andare, fare con comodo i vostri acquisti ed avere il meglio in composizioni, fiori recisi, ufficio informazioni, ascoltare la radio a comando vocale per farvi installare la app Canatina e tanto altro. Tutto questo è Calicantus che vi dà il suo stupendo pensiero del giorno. È veramente stupendo. Ricordiamolo, il giusto è soggettivo, la qualità no. Abbiamo invece alcune notiziole che non posso esimermi dal darvele immediatamente. Passiamo immediatamente a oggi. È una data veramente terrificante, quella, come ben sapete, della strage di Bologna, la strage per mano fascista di Bologna. La strage della ferrovia 2 agosto nell'80. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante l'intervento di polizia, un attentato terroristico di matrice fascista, ha detto il segretario dell'interno Molteni. L'incontro con le famiglie vittime è ancora frammenti oscuri. Il sindaco Lepore dal palco di Bologna, città dell'odio, familiari, vittime, archivi scomparsi, è un'ignomia che possono e ancora sono in giro di questi criminali. È una vera vergogna che ancora qualcuno si arroghi d'andare in cattedra ad insegnare di quei terroristi quello che gli italiani devono fare. Ed abbiamo, caro carburante, i padroncini non ne possono più. Grazie Trump, grazie Trump, grazie, sei sempre di una gentilezza squisita. Ormai i rincari sono insopportabili, i padroncini non riescono più a pastugli della CGIA, che non è un ente politico, conflitto nel Golfo. ha portato il greggio a più 20-21%, quello della benzina 19, il diesel 19,6-20%. Grazie al grande, il cappello più grosso del mondo ce l'ha Trump, perché la testa ce l'ha grossa, ha un bel testone, con un cervellone veramente capiente, che meriterebbe di essere un po' ristretto, perché ha le vedute molto larghe. Campi di flegrei, poche lieve scosse durante la notte, però gli assestamenti ci sono. Sapete che in quella zona è come, diciamo, una bottiglia di champagne, il terreno cerca di tirar fuori il tappo, che è là, il terreno lì attorno ai campi di flegrei è aumentato di 6 metri in circa 15 anni, 6 metri più alto. Ci pensate come spinge la, diciamo, la lava vulcanica che è lì sotto? Proseguono intanto le verifiche sugli incidenti, ed abbiamo ancora una notizia che, eccola qua, dopo 9 anni di coma, 9 anni di coma, Mattia Maestri, 13enne di Coredo Trentino, rimasto vegetativo, in stato vegetativo dal 2007, dal 2017, per aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio, che annuncio è stato dato dal padre, è morto. Una sentenza della Cassazione aveva confermato il nesso della causa, rendendo irrevocabile le condanne, lesioni colpose dei responsabili del caseificio. Il padre aveva anche fondato un'associazione sui rischi connessi a questi alimentari, diciamo pericolosi. Speriamo che sia stato risarcito, non i delinquenti criminali che vengono a casa mia a rubare, se prendono una bella bastonata in testa e hanno qualche tacchella in più, debbano essere risarciti. Questi sono risarcimenti che devono essere sacrosantemente date alle famiglie. Caldo, 23 città, bollino rosso, ricordiamo, previsto autostrada 26 milioni di, diciamo, in questo weekend, di cittadini. Ricordiamolo che la rosso saliranno 27 città, come sempre le solite, oggi si aggiungerà alle solite Catania, Genova, Palermo e Trieste. Insomma, non demorde, e anche per tutta questa settimana dovrebbe essere la stessa solfa. Purtroppo è inutile raccomandare le cautele. Intanto prosegue il pensate. È stato fatto un caos contro la povera Spagna. Io sono con Sanchez il 100%. Sono con Sanchez. Ha ragione. Certi paesi, non voglio citare l'Italia, certi paesi che hanno avuto 400-500 mila migrati e li hanno in casa, non hanno detto niente. Adesso saltano fuori che 73 mila stavano scappando da Ceuta. Perciò sono tutti rientrati e non ce n'è uno che ha scappato, è venuto in Europa, non uno. Lì è tutto un fatto politico, è un fatto politico, i nostri politici per farsi belli. Ma ripeto, la legge è uguale per tutti? Noi italiani che abbiamo ospitato circa, ripeto, sono clandestini la metà. Arrivano dalle vie balcaniche, o arrivano dal mare o dal cielo o dalla provvidenza, nessuno, è tutto stato organizzato contro Sanchez, che io dico viva Sanchez, viva la Spagna che ci ha battuti anche in economia. Ed abbiamo il tempo domani, cielo sereno, temporaneamente molto molto caldo, con punte che ne avranno dell'incredibile, costantemente elevato. Ci sarà anche domani un annuvolamento pomeridiano in Appennino con lo zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 23, le massime più 38-39 gradi, venti deboli in temporaneo rinforzo dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Bene, abbiamo il primo brano di oggi, la prima richiesta, che è per Valerio Barozzi e tutto il Villino Catene al completo. Qui mando un saluto. Enrica, l'hai sentito solo adesso? Allora, te lo ripeto se non l'hai sentito prima. Sai dirmi il nome, stavo dicendolo, della figlia, anche lei commessa dalla madre, del calzaturificio da Giuliana a Salso. È la figlia di Alcide e la figlia di Giuliana. Come si chiamava? È un qualcosa di molto facile per chi lo sa. È molto facile per chi lo sa. Guardiamo se Enrica Perè è qui. Erika non può aver fatto l'appunto perché non è mai stato detto. Perciò complimenti, spero che vada su di qualche giorno, poi magari qualche conoscenza esterna potrà averla. Allora, per Valerio il Barozzi, per il grande Valerio, meraviglioso, e tutto il Villino Catene, il famoso Putpourri. Putpourri, o medley, chiamatelo come volete, del grande evento dedicato a Gianni Morandi.

0: Immobili sa tutte queste canzoni, tutte li sa. Vale un punto. Sapete dirmi chi ha lanciato la canzone Voulez-vous danser? Tutto francese. Chi è il cantante francese che ha lanciato la canzone Voulez-vous danser? Voulez-vous danser? Ai, ai, ai, ai. Fuori tempo, fuori tempo, fuori tempo, fuori tempo, Robby, fuori tempo. Com'è facile fregarmi. Eccolo qui, dopo mezz'ora. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Ricchi e poveri.
0: Bravo Roberto.
1: Ricchi e poveri.
0: Bravo Roberto. Ricchi e poveri. Bravo Roberto. 5 punti a Roberto. 5 punti a Roberto Boerio di Ivrea. 5, non 1, non 2, non 3. 5 punti. I ricchi e poveri, Voulez-vous danser? Un bel francese, ma tutta una canzone italiana. Ed andiamo con una bello, questo medley, medley bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, ancora bello. Questo medley richiedeteli, anzi pregherei l'Anna di darmi le coordinate per poter mettere anche il suo brano, il suo brano che io non ho mai sentito, ma cercheremo di trovarlo. Però deve dirmi chi lo canta, il va pensiero l'ho capito, ma chi canta o suona questo va pensiero, perché io va pensiero li ho tutti in versione lirica. Me lo dici Anna, qual è l'orchestra, eccetera eccetera, Anna, tu che sei un po' emblematica e un po' universitaria della musica, infatti anche come lirica, dirmi che, tu sei bella o stagione primaveril della Turandot di Puccini, insomma vuol dire intendersi veramente di lirica e di musica. Allora andiamo. Ecco perché mi soffermo sulle persone che vogliono fare un passo di più di quello che è la loro lunghezza della gamba. Chi ha capito capisca, gli altri vadano tutti, chi vuole intendere intenda e gli altri vadano tutti in roulotte. Ed passiamo invece al prossimo brano. Prossimo brano che è per la miticissima Antonella di Medesano, che richiede un brano attento a te, con Alida Ferrarese.

0: Allora, guardiamo se qualcuno mi sa dire una domanda facilissima. Chi ha lanciato la canzone Roby Innamorarsi a Milano? Innamorarsi a Milano. Quindici. Chi ha lanciato la bellissima canzone Innamorarsi a Milano? Memo Remigi, eh? Memo Remigi ha lanciato questa canzone e l'ha scritta.
1: All message. Play back.
2: Dall'Italia, principio di agosto. Senti, per il rumore ti dico che stai rompendo un uovo, o
0: Ah,
2: cotto o
0: è quello
2: crudo,
0: di
2: è
0: ieri.
2: lo stesso.
0: È quello di ieri.
1: Ciao Vittorio. Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti sangue e un bel valzer viennese, ciao.
0: Bene, io non conosco sangue, non conosco il sangue nel modo. Ah, beh, sangue viennese lo conosco, ma sangue non lo conoscevo. Comunque, siete un po' strani, io cerco di capirvi, di decifrarvi. Sangue viennese, per te Silvana, da Claudio.

0: bene, sangue viennese per Silvana da Claudio. Allora, abbiamo Erika, hai sentito sì il gioco di Salso, Comand s'appelle, perché c'è ancora e come, stavo dicendolo il nome, Comand s'appelle, la figlia della Giuliana Calzature e naturalmente del papà Alide. Oggi non sarà possibile indovinare, ma domani casomai qualcuno con qualche approfondimento, anche l'Enrica ci arriva, ma ho dei dubbi perché qui non ho mai toccato questo argomento. Anche lei era commessa nel negozio, secondo negozio, non nel primo, perché era ancora da scuola, nel secondo negozio era d'aiuto e commessa della mamma. Abbiamo invece il nome al femminile, l'ho detto, non dite poi, ma maschile o femminile, non l'hai detto, nome al femminile di donna, che inizia con E. Claudio, quale può essere un nome di donna, Claudio, che sei anche il sangue, che è un valzer viennese, sangue viennese. Sentiamo, pronto?
1: Allora, io ti dico Enrica.
0: Enrica Tinelli. Tinelli Enrica, che sta valutando come si chiamava la figlia, era una donna, figlia. Sì, pronto?
2: Elsa
0: Boiardi, calzaturificio Boiardi, dato che si parla di calzaturificio. Giulia, guardiamo se il nome è quello. Eccolo qui, 3 premi, 30 punti. Emma per la nostra carissima Anna. Emma, non Gemma, che è una gemma preziosa, che lo è l'Anna, è una grande gemma preziosa. Allora, quale può essere? Voglio solo, me lo concedete, dare un punticino a Claudio. Claudio, ascolta, écoute moi, ascoltami. Sentiamo chi è. Siamo in linea.
3: Elisa, dolce Elisa,
0: bella canzone che c'è, dolce Elisa. Sentite quale, diciamo, quale è il nome battezzato. Un attimo, che interrogo Claudio. La prima donna di questo mondo. Claudio? La prima femme de ce monde. Claudio? Solo riservato a te. Eccolo, Claudio, a me piace dare i punti, anche perché mi ha chiesto un bel valzer, sì.
1: Allora, per me è Eva.
0: Eva, hai visto Claudio? Grande Claudio, grande, e grazie a tutti voi che avete pazientato.
4: Il nome battezzato è Eva. Il nome
0: di, basta, la salle trompe al Bali, par piacere, dal Pont, Claudio e la Sumlale. Eva è la prima donna del mondo, non poteva essere che Eva, eh? Allora Claudio, Claudio, che ha un punto, era riservato a Claudio questo gioco. Io ho visto che l'ha sfruttata, hai fatto bene Claudio, sei persona molto intelligente, ed abbiamo la pubblicità poi col dialetto. Intanto sono tranquillo perché Enrica ha sentito la domanda salsese, adesso sta lavorando in tale senso.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
9: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca. Telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa,
1: salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
13: Ma dove vai, bellezza in bicicletta, se il dialetto non lo sai? È vero? Andiamo con il dialetto, appuriamo se quello che vi dico è vero, è che non sapete il dialetto o meno. Guardiamo Enrica, lavora, ti sta, beh, mi scapperà detto quel nome lì, mi scapperà detto, sono sicuro che mi scappa detto. Come chiamiamo in vernacolo? No, l'abbiamo detto stamattina, le surd el ganuricek mensui. Facciamo questa io. Attenzione, premetto. Premetto che scherzosamente. Anna, Anna, è tua questa. Lo sai senz'altro. Anna, ascolta, come diciamo in vernacolo, scherzosamente, a uno che non sa nulla. Scherzosamente, come gli diciamo, vale un punto. Non chiederlo a Vittorio, non sa nulla. Non chiederlo a Vittorio, non sa nulla. È cul mon che, è sanang sli al mond, si aggiunge è sanang sli al mond, sì? Bravissimo, si ripetiamo, prendo pronto. Benissimo, Enrica, guardiamo se c'è una terza telefonata, perché le linee sono due logicamente. Uno è come Vittorio che non sa proprio niente, niente, è un neglotto completamente. Come gli diciamo? Le è ninsame triche barlic. Proprio scherzosamente in dialetto. Anna, questa era tua, questa dovevi indovinarmela tu. Tu che sei un genio, veramente. Grazie allora Silvana, che mi va a uno. No, nel senso, Silvana mi va a tre. Ed Enrica mi va a due. Ed abbiamo invece l'Anna, sentiamola. L'Anna che è riuscita a dirmi a lavorare una vita, sa neanche chi lei è, logicamente, lo sappiamo tutti, quello è come le quattro stagioni. Allora, sentite cosa chiede l'Anna.
14: One new message.
15: Vittorio, ciao, buongiorno dal 2 agosto. Senti, il brano che voglio io, Da pensiero, di Cicci e chitarrista Cicci Condor. Si dice anche Guitar Condor, però è sufficiente Cicci Condor. È un chitarrista. Grazie.
13: Benissimo, Anna, indulcit in decater. Te l'ho trovato anch'io, richiedilo però qualche volta, dato che te l'ho trovato, non fare come le quattro stagioni, che poi non lo chiederai mai più. Sentiamo Cicci, Guitar, che sta per chitarra, Condor, che sta il famoso uccello delle Ande, il più grande uccellaccio, va pensiero di Verdi.

Sapete, veramente sono uno, qualcuno, c'è solo una persona che mi dice, ti faranno San Giovanni in Contignacco, ti faranno, è vero, c'è un paio di persone che me lo sentiamo qui, chi è che interrompe, sì, allora, voglio, Anna, sei in ascolto, no? Ma sì, un brano bellissimo, una esecuzione di chitarra di un grande professore di chitarra. Io qui il video che stavo vedendo, avrei voluto metterlo in onda, ma Paolo non è la domenica reperibile, se no lo mettevo a beneficio della televisione in onda, con un ensemble di 40 orchestrali, in una scenografia da Teatro Metropolitan di New York. Ma Anna, non voglio offese, il tuo acume, eccolo qui, non è, non dico intelligente, acume, secondo te sta in questo programma, questo brano che tu hai richiesto, che io ti ho voluto mettere, sbattersi il naso ancora, ma sta in questo programma? Al limite, molto molto volentieri, l'avremmo fatto nel mercoledì nel programma di Lirica. Boh, chiudo la parentesi, se qualcuno, no, questa è l'Anna che non riesco a spiegarmi con l'Anna, è proprio come se parlano un marocchino che sono io e un russo che proprio non ci capiamo. Va bene, comunque un brano che logicamente ho gradito nel modo più assoluto, essendo un appassionato di lirica, essendo un appassionato di chitarra. Questo è un professore di chitarra, questo è un professore di, veramente un ensemble d'orchestra enorme. 45 elementi d'orchestra nella dicitura, con tanto di percussioni, bellissimo. Anna, io ti ringrazio, però il momento era un altro, non quello del liscio, non l'uva fogarina, mescolare l'uva fogarina, Silvana, dammi ragione, dai, l'uva fogarina con il va pensiero, insomma, è come...

0: Bella, siamo rientrati nel liscio, siamo rientrati nella normalità, nella normalità, anche se sentite, Roby, dai Roby, sentirete poi tutte le canzoni, le cantate tutte Roberto. È immenso, un capolavoro, è del liscio, è veramente capolavoro. Vale un punto, regalo un punto. Chi mi sa dire, Patrizia, poi ha fatto la sua orchestra, ma Patrizia è iniziata, ha iniziato a cantare con quale orchestra? Non era improprio all'inizio, era impropria. Vale un punto, regalo.
1: Baguzzi.
0: Pronto?
1: Baguzzi.
0: Diletta, sei un mito. Diletta, sei un mito. È iniziato con Baguzzi, come l'ha fatto Omar, come Mauro.

0: Rizzi, che poi logicamente ha l'amico Franco, mando un saluto, che mi ascolta spesso e volentieri, Dita, brava Diletta, bravissima, con l'orchestra Bagutti 5, bravissima. Poi c'è anche la tua richiesta, quella della Mirella, quella, vabbè, accontentiamo tutti, tutti. E perciò, anche perché non si lavora, e ricordatevi bene, che l'ha sempre detto Celentano: chi non lavora non fa l'amore. Ricordatelo, chi non lavora non fa, ecco, non trovate la balla del caldo, chi non lavora non fa l'amore, ricordatelo. Vado con la pubblicità.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: ti seguo ancora.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Bene, stop alle richieste, spulcio tutti gli sms, poi farò ascoltare, vedo le spie che mi stanno lampeggiando. Intanto accontento Diletta, che dedica a tutti i clienti, amici, conoscenti il brano di Patrizia, che è molto bello, fra l'altro Vorrei. Patrizia Vorrei, ancora la Patti, bravissima cantante, insieme a Irene, sono le due cantanti che prediligo di liscio, non di lirica, Anna. Andiamo, Vorrei. Bella questa canzone, Beh, Anna, questo è liscio, se mi metti il va pensiero o il nessun dorma, è le mie liscio, è vero?
4: Tornare indietro non si può.
3: Jamais.
4: Ancora mi chiedo perché t'ho lasciato andar via.
3: Attenzione al quiz.

Michael Sachs, vai Franco, Michael Sachs.

0: Ed abbiamo adesso tre Erika, te l'ho detto, il nome della figlia della Giuliana Calzature, logicamente il papà ci ha messo il seme, Alcide, ciao, Alcide non c'è più purtroppo, grande signore, che bei ricordi, mamma mia, lo so, ho nostalgia di tutti quei bei ricordi. Erika, guardiamo se ci arrivi, anche perché c'è un motivo, chi è questo qui che rompe le palle adesso? No, avete visto che era proprio rompiballe, mamma mia, ha già fatto 18 telefonate, 18 da stamattina. Sapete dirmi se ci fosse la zia Maria Teresa, ma starà dormendo sul divano, starà appisolandosi sul divano. Sapete dirmi cos'è il filet tartare? Voi direte, ma perla italiana? Sì, però quando si lavora negli alberghi si parla il francese. Negli alberghi, non più quelli da adesso, ma quando noi lavoravamo negli alberghi, in cucina, era tutto chiamato in francese. Com'è il filet tartaro o filetto alla tartara? Pronto?
1: Filetto macinato?
0: Sì, bravo, Diletta, bravo. Oh. Mamma mia, la Diletta, Giorgio, me la porti nei grandi ristoranti, solo nei grandi ristoranti si mangia il filet tartare. Erano tre punti, perché pensavo, Giorgio si vede, è abituato, il filetto macinato, lo sa benissimo zia Maria Teresa, poi i camerierini o i chef de rang, demi-chef, lo condivano in base a come voleva il cliente, con olio, limone, con un po' di aglio, veniva condito il famoso filet tartare, filetto alla tartare. Brava Diletta, brava! Giorgio, non sapevo che ti facesse frequentare certi ristoranti. Mamma mia, 8 per Diletta, ed andiamo con Silvana che fa una controdedica, stop alle richieste, con a te Taudio, Barbara, Barbara, cosa fai?

0: parte quella deviazione al tema, ma siamo abituati con l'Anna alle deviazioni e glielo concediamo perché è una grande amica. Che come l'avreste ballato questo ballo di Barbara? Cosa fai con questo caldo? Come avreste ballato questo? Eccolo qui, è facile, eh? L'ho già detto 10 milioni di volte.
1: Rumba
0: Begin. Diletta, è un bel Rumba Begin, che fa l'altro. Diletta è una grande ballerina, leggera come una fogliolina in autunno. Spero che arrivi l'autunno. Nove. Allora, poi leggo Pietro, Pietro di Torino, poi vado con Mirella di Tabiano. Stop alle richieste, l'ho detto, stop alle richieste, quella di Mirella. Lui, Pietro, che è un ascoltatore che a me piace tantissimo perché è competente, Anna è competente. Ed dice le cose giuste al momento giusto. Per esempio, ha fatto la locuzione per quando ho detto: chi non lavora non fa l'amore. Quella canzone, grande successo di Celentano con la moglie Claudia Mori, che mi dice: Pietro, è vero, scusa. Glielo diceva per risparmiare, chi non lavora non ha tempo per fare l'amore, se riesce a nutrirsi a sufficienza. Era Pietro attentissimo, mi piace, quando ho commenti intelligenti, mi piace tantissimo. Una volta nutrirsi era tutto, poi se c'era tempo si faceva anche una velocina, sì, è vero, diciamolo strettamente. E andiamo con tante telefonate, mamma mia, in segreteria, accontento se c'è qualche richiesta.
2: Ecco la bella felicità.
0: Bravo Roby. Roby.
3: E Violetta, se l'hai messa nel CD del Festival della Fisarmonica, che cos'è? Funzionamento. Ciao.
0: Chi ha capito è bravo, io non ho capito. Violetta inserito nel Festival della Fisarmonica, non ho capito, io ho capito, ho capito l'Anna che è contestatrice, ma pesta ancora. Anna, continui a pestare, perché ha fatto il mi ha richiesto, voi non l'avete capito, ma io, cioè, sono uno scorpione. Lo scorpione ha una marcia in più, due, tre marce in più. Voi non l'avete capito, io l'ho capito. Ma mi diceva, sentitela.
4: No, new message. All message. Play back.
3: E Violetta, se l'hai messa nel CD del Festival della Fisarmonica, che cos'è? Ciao.
0: Do tre punti, tre, a chi mi dice la allusione ancora, Anna, non dico a te, demenziale, che ha fatto l'Anna. Proprio una allusione demenziale, proprio non c'entra niente con quel va pensiero che era un capolavoro da lirica, con la Violetta che è un famoso tà, è come dire non si fa più, Anna, ma fai dei pestoni, ma devi moderarti, fai dei pestoni che ti ridono dietro. La violetta è un tango, come a dire un valzer viennese, Strauss, alto, complesso, oppure un musette, valzer musette, fatto dalla lirica. Che allusione è a quella della lirica, eccetera? Ma lasciamo stare, Anna, lasciamo stare, però il bel tacere non fu mai scritto. Ripeto, certe volte le persone a tacere fanno più bella figura. Diciamo, allusione dunque ha voluto dire, ve lo dico io, avrei fatto un quiz, no? Ma nel Festival della Fisarmonica c'è Violetta, è un tango nato tango, ma quello è un tango, nato tango. Un va pensiero non è un valzer, sono tutt'altra cosa. Non badiamo a spese, dai.
4: One new message.
3: Il mercoledì mattina me lo fai ancora?
0: Sì, no, ma no, non adesso, Anna.
4: And the final message.
0: Ecco, non adesso, me lo dirai mercoledì mattina, te lo faccio molto volentieri, senza... nel modo più assoluto rancore, ma fai delle allusioni che è meglio che taci, non le dici quelle cose lì, ti fai ridere dietro, ti fai ridere, Pietro, non ridere troppo, non ridere troppo, un tango close, un tango eccetera, che ce ne sono dalle opere tanghe, ma un va pensiero non è un ballabile, poi con una chitarra, no? Un guitar song, Anna, dai, dai, andiamo con la Mirella di Tabiano che dedica a Pietro il Grande di Scandiuguido, Scandiuzzi e Guido. Ruggero e Guido, applausi in paradiso. Per te Pietro, da Mirella e tutti voi che state ascoltando. Anna, alle volte è meglio che devi il discorso, se non ne sai, non dirle le cose, sennò ti ridono dietro. Ecco, e mi auguro che se qualcuno è vicino glielo consigli.

0: Allora, un attimo che mando la pubblicità, poi se qualcuno ancora è in ascolto, mandiamo Salso e Fidenza. Enrica, sei ancora in ascolto, stai pensando al nome della figlia, io mi auguro che la nostra Annetta, che gli voglio tanto bene, qualche volta si ravveda, si dica, ma scusami, ho frainteso, ho sbagliato, mai sentito la remissione dei peccati, lei che è tanto di chiesa, io sono più lassù che in terra, lassù credo tantissimo, credo ai miracoli più che in terra, perciò remissione dei peccati, Anna, sai, me l'ha insegnato Don Tonini, almeno qualche volta fai la remissione dei peccati e dire scusa, ho frainteso, ho sbagliato, mai sentito questa frase, mai, ma poco male perché si vive lo stesso, per l'amor di Dio. Vado con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Allora, Anna, hai capito, un conto anche nella Anna, ma hai capito, sì, l'Anna ha capito che anche nella lirica c'è qualcosa, qualche romanza che ha un tempo o da valzer o da tango o una mazurka, ma non mi puoi mettere il factor Totum o il Mappari Tutt'amor della Marta di Flatov o il Nessun Dorma nei ballabili, non sono ballabili, ma logicamente anche nella lirica ci sono dei valzer, dei tanghi, dei valzer musette, dei tanghi che vengono rappresentati anche nelle... hai capito, Anna? No, no, vabbè, ci spieghiamo poi, ci guardiamo nelle palle degli occhi, dai, forse non hai capito bene cosa significa quello che ho detto. Chi ricorda almeno due baristi Mamma mia, difficile questa secondo me. Devo farla difficile anche per Salso. Chi ricorda almeno due baristi del Circolo Avis di Fidenza? Due baristi del Circolo Avis di Fidenza. Allora, faccio una domanda difficilissima anche a Salso, che io la so, logicamente la faccio a memoria, Enrica. Sai dirmi, e mi spiace che non ci sia la zia Maria Teresa, che anche lei era al poro con il sottoscritto, chi è stato per anni il grande, elegante, stupendo portiere dell'Hotel Porro? Ho fatto una domanda difficile, come mi sembra difficile quella di Fidenza, ho voluto fare, a me sembra difficile, ma magari mi sbaglio, non sono l'Anna che dice così, no, mi sembra, capito Anna, che c'è romanza e romanza. Pensa quanti valzer Musette per la Bohème di Puccini che poi ha rubato, ma se tu mi metti il Figaro qui, Figaro là, o il Ma Paris tout amour, non è un ballabile. Pronto? Sì.
4: Alinovi e Magna.
3: Alinovi e bravi, Diletta, sei un pigliatutto, Alinovi e Marchignoli, Concari, Magnan, brava, mamma mia, ne ha saputi dire. Chi è stato il portinaio, direbbe, il portinaio, Anna, il portinaio, diciamo, le stellette d'oro, che non si capisce bene perché le abbia Natayaun, l'assassino di tanti bambini, Natayao, il vero assassino criminale di guerra di tanti bambini, come i boia, i criminali di Hamas che hanno ucciso il 7 ottobre tanti ebrei che andrebbero tutti messi alla forca. E Faroldi, erano due fratelli addirittura, primo portiere Oscar, secondo portiere Weiner, perciò i fratelli Faroldi, lui Oscar è il grande, è stato primo. Niente, stavolta ha vinto Fidenza. Faroldi è stato lo storico portiere per decenni del Porro, del Hotel Porro. Un punto per Fidenza, due, bravissima Diletta. Diletta, adesso ti lascio riposare, mi raccomando, un bel riposino. Io invece ho tanto da lavorare per mettere a posto tante cose. Se nulla succede, voi lo vorrete, non mi fanno la pelle prima del necessario, ci sentiamo domattina alle 8:30. Ciao a tutti.

0: Associazione Complesso Bandistico, città di Fidenza.
1: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Come te? No.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti

0: abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: tu, non pianga più.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio.
3: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale

0: Roma News 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocare

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.

0: Onoranze funebri Rovito. Uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
0: Onoranze funebri Rovito. Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
5: A Firenze, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
1: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
2: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
3: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.

0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paolo.

La più bella cosa che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato,

lasciando il cielo, posso dire andata bene, e quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello che mi manca

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

0: ma quando? Non so!
1: Voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non ti

0: Macello proprio, un macello, lasciate fare sta radio, eh. Radio Montecanata che la spacca. No, non la dovete levare, eh. Mi raccomando, non levarla, eh. Guardate che mi arrabbia, Radio Montecanata no, eh.
1: Hai proprio ragione, oh. È proprio un sacco bella.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... Dormire!

Ciao.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli.

0: ad un'idea
1: trasparente di realtà negli occhi tuoi. Mi sorprende. Svegli sogni addormentati dietro l'angolo del cuore, nascosti ai miei mille sbagli, e sarà l'emozione di una volta di più.

Bene, concludiamo la prima parte di questo programma di Disco Richiesta dedicando il prossimo brano alla signora di Sorbolo, che mi ha telefonato dicendomi il rinoceronte per l'animale. Non è rinoceronte, perciò Notte d'Agosto con Loretta Goggi.

chi segue il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no. C'è chi nella

farò i capelli scuri come i giorni in cui sto solo, per completare il viso accenno il tuo sorriso.

possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita? Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore.

essere. Ma sai, sai che ti dico? Come è schifo sempre? Dama di nasi, come è schifo anche di notte? Un fiore, una rosa, ma sta cosa brutta, sta cosa curiosa, ma è arrivato su via Lorenzo, un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia, ma che ciliegia? Non si manca una mera frase.